0: Oei, ai!
1: Oei, ai!
0: Ai, ai, ai!
2: Ai,
1: ai, ai! Yeah.
2: Oei!
1: Ah! Ai!
2: Ai!
1: Si tu me donnes un coup de pied...